0: Radio.
1: Radio.
0: Al palo.
1: Cosquín Rock Radio. Radio al palo.
2: Titito.
3: Ahí vamos.